Safe, parlare d'amore, ma quant'è bella, ma che mood ti dà le 14 e 45 minuti, un mood sereno, rilassato, leggero, comunque non banale, non superficiale. Lei è un altro tipo di mood, un mood diverso, è il nuovo rap, la nuova scena rap italiana. E le ha, non è divertente. Ma non è divertente.

Che spettacolo! Rima Countdown alle 14:51 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Siamo al TH Resorts di Praia Mare. Stiamo salutando anche tanta gente che sta arrivando in questo momento, pronti a godersi una bella settimana di vacanza. Tanta altra gente invece è sulle autostrade mentre torna a casa. L'abbiamo detto prima, bollini rossi un po' ovunque, però è normale. Secondo me, nel partire, nel mettersi in macchina in questi giorni, sia che tu stia andando, sia che tu stia tornando da una vacanza, bisogna rassegnarsi all'idea che passerai un sacco di tempo in macchina. Spero che tu passerai tutto questo tempo in macchina insieme a qualcuno a cui vuoi bene, a qualcuno con cui puoi giocare, perché anche questo secondo me è fondamentale, con quei classici giochi, che ne so, guarda le pecore, saluta le pecore, che sembra porti anche fortuna. Canto d'amore.

0: Move Joe, malattie, le 14:58 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna dal TH Resorts Praia Mare. Continuano le dirette. Siamo qui da 3 settimane. Ci saremo per un'altra settimana insieme ai nuovi ospiti che stanno arrivando, che visitano lo studio. Questa è la bellezza di incontrare la gente, di incontrare gli ascoltatori, soprattutto quelli piccoli, perché ce ne sono tanti che arrivano e sono con queste bocche spalancate. Poi sai che belli, no? I bambini che si sorprendono. Ci vediamo domani, lunedì 17 agosto 2026. Arriva il collettivo Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Su Radio Z sono le 15.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Collettivo Z.
3: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata del Collettivo Z con Carolina Rossi Bettinelli e le sue molteplici personalità. Ringraziamo Cianna che ci ha portato fino qui e ora sarete con me fino alle ore 17. Potete seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, la sezione special in contest in cui potreste vincere tante opportunità. E tenete d'occhio perché c'è un evento il 2 settembre all'Arena di Verona che si chiama Radio Z Future Hits Live. Un cast ricchissimo, una lineup stellare che vi presentiamo ogni giorno e dovete tenere d'occhio anche i nostri social perché annunciamo artisti su artisti, magari c'è proprio il vostro preferito e i biglietti sono quasi finiti, per cui ticketone.it per aggiudicarvi il vostro. Un saluto al TH Resort di Praia Mare che ci ospita e che sarà con noi per tutta la settimana. Si comincia!

Salerno, classe 1992, Napoleone, Cucù, Marisrone, 15 e 4 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e un artista veramente fantastico, un cantatore dal gusto squisito, come dico sempre, perché riesce a mescolare questa vena, no, un po' più incentrata sui testi insieme a un po' di soul, delle bellissime chitarre ogni volta. Bravo Napoleone. Ora c'è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

prodotto da Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso e Elisa, da sola in the night. Sono le 15:10 su Radio Z con Carolina Rusi, Bettina Lì in diretta da TH Resort di Praia Mare. Annuncio Vobis, ci sarà anche Tommaso Paradiso a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non sapete come arrivare? Allora, è molto facile. A parte milioni di mezzi di trasporto, ho controllato io personalmente stamattina che un'amica mi ha detto: ma come ci arrivo? Treni veloci, aerei, è collegatissima. Numero due, avete bisogno di una cosa e ne sono rimasti pochissimi. Sto parlando del biglietto e lo trovate su ticketone.it. E se non lo prendete adesso, poi non mi dite: ah no, sono rimasti soltanto i posti. Io ve lo sto dicendo, sono gli ultimi giorni per guadagnarvi la possibilità di vedere i vostri artisti preferiti in uno dei luoghi storici più belli di Roma. Westcross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi su Radio Z, Generazione Futuro.

West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi, sono le 15.13 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, che non è neanche capace a scarabocchiare perché il disegno è un talento e quando lo distribuivano io ero sicuramente altrove. C'è Editore nella Piaga, la nuova businessman.

Dove Ale, sono le 15:19 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Non abbiamo notizie di Rove dal 9 luglio perché ha pubblicato sui suoi social un post che rimandava un vlog su YouTube in cui diceva: ho fatto un viaggio pazzesco in Thailandia, che è stato sia un viaggio di piacere che un viaggio per scrivere. Ma poi da lì niente, non sta pubblicando nulla sui social. Io sono un po' preoccupata, vorrei sapere dove è andato in vacanza, anche perché quest'estate tantissimi hanno deciso di rimanere nel nostro bel paese, nella penisola, mentre negli scorsi anni andiamo fuori, andiamo in America. Quest'anno sono tutti quanti in Puglia, tutti quanti in Sardegna, e noi della famiglia di RTL 105 siamo nella splendida Calabria. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

continua la sessione per Samurai J Flamenco Paranoia. Sono le 15.22 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. E passiamo però da un amatore, perché in realtà Samurai J lo è di nome e di fatto, visto che ha chiamato così il suo ultimo album ed è anche il suo cognome, a un altro amatore, quello descritto da Jenny, Less Than Lover, su Radio Z, Generazione Futuro.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove per un incidente tra più veicoli all'interno di una galleria tra Renzano e Genova Pra registriamo un chilometro di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona permane un chilometro di coda per un veicolo in panne già rimosso. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Il mio, il vostro, il nostro Harry Styles, Watermelon Sugar. Sono le 15.33 su Radio Z con Carolina Russi e Pettinelli. Questo pezzo che ha già 7 anni, ragazzi. L'album si chiamava Fine Line ed è un capolavoro. È passato tutto questo tempo. Pubblicità e torniamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Shards.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 15.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la regola del 2-2-2 per una relazione sana. Non sono impazzita, non ancora. A quanto pare l'unico modo per stare insieme bene con qualcuno, secondo la scienza, è questo. Ogni 2 settimane concedersi un appuntamento romantico, ogni 2 mesi partire per un weekend insieme, ogni 2 anni organizzare una vacanza più lunga. Funziona? Ditemelo al 335 30 10 25. Io vi leggo. Ora Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Produzione di Vito Salamanca per Noemi. Tu cosa fai questa sera d'estate? È difficile decidere. Sono le 15.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e mi è dispiaciuto tantissimo vedere che lei purtroppo ha avuto un brutto incidente che l'ha tenuta ferma, l'ha fatto saltare un intero tour. Speriamo che si riprenda molto presto, perché Noemi è una roccia. Questo invece è un grande ritorno, quello di settembre, che dopo la vittoria a Sanremo Giovani con Vertebre si era un po' affermato, e invece il nuovo singolo è bellissimo, si chiama Due settimane su Radio Z, Generazione Futuro.

Le voci e il suono di Milk e David Guetta, Just the way you are, qua su Radio Z in Fattore Z, 22:49 minuti di questa domenica 16 agosto, e come promesso io rispetto e mantengo le mie promesse. 335 30 10 25 al nostro numero ufficiale di Radio Z. Ci scrive Jessica da Bergamo: con tutto il mio fiato, ciao mille o dalla macchina, ho mangiato pizza con cipolla prima, da quel ciao si sente? Beh, a me con tutte queste o è arrivato un po' di odorino di cipolla, insomma, poi alle 22:50 dopo che ho già cenato forse non è il massimo, però ti ringrazio Jessica e ti salutiamo anche noi qui da Radio Z dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, che comunque tra la cipolla, l'anduia, il piccante, io di odori ne sento qui in Calabria, eh. Io vi lascio all'ascolto di Irama con la sua nuova cabana, anche lui sarà al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona su Z.

Cabana, la nuova di Irama, bellissimo anche il videoclip qua su Radio Z, nella nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, anche sulla nostra applicazione di RTL 102.5 Play. Potete andare a recuperare tutti i videoclip durante i programmi anche dei miei colleghi, se volete. Bob Sinclair e Kisa su Z.

0: Che belle le sonorità di Ta Supreme con la sua Moon qua su Radio Z in Fattore Z. Si conclude la seconda ora di tre insieme al 335 30 10 25. Ci saluta Anna, una mia concittadina, dice, e ci manda una sua foto che purtroppo non posso replicare in nessun modo, proiettare in nessun modo. Dice però di avere una faccia da romanaccia che si vede, insomma. Io non posso del tutto confermare, perché chi è che ha una faccia da romanaccio, dai, insomma, se non Christian De Sica proprio. Toh, alla prossima ora. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ed è proprio Anna con la sua White Girl Wasted a iniziare la nostra terza ora insieme di Fattore Z alle 23, 2 minuti di questa domenica 16 agosto. Continuate a scriverci al 335 30 10 25. Anche lei sarà al Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 settembre. 1, 2, go!

Eccoci tornati nella nostra puntata di Fattore Z su Radio Z alle 23:08 minuti questa domenica 16 agosto. Io vi sto leggendo Ettore, presente da Milano. Ma perché ultimamente tutti quanti mi scrivete che siete presenti? Perché io non vi vedo, no? Scherzi a parte, noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria e quindi c'è anche la possibilità di incontrare alcuni di voi che passano, salutano, entrano e vengono ospitati molto volentieri dalla sottoscritta. Io sono Angelica Elli e continua la nostra puntata insieme fino alle 24. Intanto vi lascio all'ascolto di Peggy Gou e Aria Style, Woman.

0: Ed era Wow Man di Peggy Gou e Aria Star. Abbiamo un ospite specialissimo qui nel Fuori Onda di Radio Z durante la puntata di Fattore Z. Posso invitarla nel mio programma per caso? Il Conte, abbiamo pochissimo tempo, 5 secondi, 3, 2, 1.
1: Ciao, buonanotte, piccola.

Marco Mengoni, ma stasera qua su Radio Z in Fattore Z è proprio sera, ma stasera voi che fate? Al 335 30 10 25 alle 23:19 minuti? Beh, ci scrivete ascoltando Radio Z dalla campagna vicentina. Melissa ce lo dice: tutto bello, silenzio, musica, ma detto alla veneta, unica pecca spussa de concime. Ma ragazzi, mi state facendo leggere una cosa brutta, non dovevo leggerla, oppure cosa vuol dire? 335 30 10 25, aiuto!

ragazza e Animo qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:22 minuti. Tra poco si potranno esprimere tanti desideri alle 23:23. 335 30 10 25 c'è una specifica rispetto a un chiarimento che volevo prima. Spussa de concime significa odore di concime in Veneto.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il Bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate comunque un buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: E magari alcuni di voi sono stati in questa località citata nella canzone di Ernia, la sua Berlino, qua su Radio Z in Fattore Z. Un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Eccoci tornati in Fattore Z alle 23:36 minuti di questa domenica 16 agosto. 335 30 10 25, quanti numeri vi sto sparando. Ciao Radio Z, noi stiamo tornando a Milano da Bossico, siamo Adele, Grazia e Martina, vi salutiamo, siete la nostra radio preferita, vi ascoltiamo sempre, ma quale lusinga che mi tocca sentire. 23:36 minuti, noi continuiamo fino alle 24, io come Cenerentola poi alle 24 mi darò, come si dice a Roma, mi dilego e spero di non perdere nessuna scarpetta. Ci ascoltiamo Shiva e Geolier, Bad Bad Bad su Z.

Le voci di Shiva e Geolieri inconfondibili con la loro Bad Bad Bad qua su Radio Z. Ci sentiamo anche noi un po' Bad Bad alle 23:40 minuti, si avvicina la mezzanotte e arrivano i lupi mannari. Paurina, come direbbe il nostro caro amico nonché collega Conte Galè di RTL. Ovviamente noi siamo qui al TH Resort di Praia Mare con tutte le nostre radio, Radio Z, Radio Freccia, RTL, e chi più ne ha più ne metta. E adesso vi dico anche questa cosa, che arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps su Z.